0: l'expression utilizada per l'Estat per seus besoins de surveillance, de contrôle et encaro per seguir de dissidents. Com s'alarmo, Adam ni cercaire a l'Universitat de Sydney. Mais l'impacto maggiore dell'utilizzazione d'aquella tecnologia vendrio d'enda con mai. Dis un sondaggio, 600% delle persone interrogate refusarono a che modo di pagamento motivato per un altro raso. Se trovon la caro ledo sus lateros. Question rassegurats, la firma de pagament mobile Alipay es a equipa las cameras d'un filtre d'embelliment. En occita, s'il vous plaît, la billetto de Bernard Berger.
1: Sur les hauteurs du Calabane, j'écoute Radio Galaxy sur 98.5 FM.
2: La Carbato Negro. Lo parpanzotto e la parpanzotto s'affenno erano due sbiegliotti che sunats che acabavano di vivere un obido platristo. Dempei cinque cantanti che erano maridati s'erano tan cascagnati che podion più se susporta. Alla ve per paese piagliato al maitin al se s'erano accostumati a vivere cadun dins un recantù san resedire. E lo passanza i giornados dins l'ort o a me la puraglio, e il tutto l'utenza l'andreggia foro l'ustal, alla pesco, alla petanco, al caffè. A tal, patin patan, de capa fin d'annado, arrivavano a passare un giorno e los meses san trop de rambagli e san trop se tracassà. Lo sul tracas cagesson cadun ero de dura mai che l'autre, per aver lo plasé de l'entarrà lo prime. E a chi che un giorno la parpanzotto tombe malauto. Tan malauto che cale la faire partì all'espital. E l'espital a cospla pulit, me sabe già mai coro ni così ne surtirez, garit o lo spes davant. Alla vez, demurat sulla all'ustal, lo parpanzotto comencé a se rosegà la sanchetto. Non pas che i tardeso devese tornar la parpanzotto, ma si tardavo de saupre così su mala navo virà. E a forzo de se tafurà se digue che lo miglio ero d'an aprenne de sas nubelos. Per se presentà como cal a l'espital, dal fons de l'armari tirez un costume nubial che infalenavo la naftalino. Se mette uno camiso blanco e lui sugli espunciut che gli esclafavano los agassis. Mes trove pas de calcetos a se mettre. Ma, se diguet, affrento cocos ne crumparei un panel de novos. E ne profiterei per crumpare uno carbato negro, taben. On sappenso che pot arriva. E a tal sarai pla plechat per portar lo dol. Anetun a l'espital. Aquí, veget sa feno estirado dins un leit plus blanco que los linsols. En se forçant arribet a dire quatre mots aimables e i donet los fugassos que havia crumpats per elo. Elo, en lo remerciant, i demandet di portar un pau de vin blanc per trempar los fugassos lo cop que ven. Prometé que en se diguent que era pas de tot segur que hi hagueso un cop que ven, perquè la pobrota semblava pla a fin de curso. Tornat a l'hostal, Parpanzot torne prengue ses habituds esperança mai se tracassà lo junt un serio avertit que la Parpanzoto havia fait un darnier badal. Mes aquí, calcat d'un altre setmano, miracle de la medicina, o miracle del cel, com ho voldrets, la parpanzotto arribet un maitín sans avertir. E tutto gallardito. Tot ce que trobe que dire lo parpanzotto està bornit a cos i aguet. Pos possible, a cos tu, és jos aquí. Tot lo monde havia finit per te creser morto.
3: E veleu tu tamén, bugre de gordimant, repliquet elo. E n'eros pla content, mai que de me tornavese.
2: Es sigu que la parpanzotto abio peno a dige